Come volano le settimane? È di nuovo sabato, ben trovati amici, buon inizio di giornata da parte di Max Dupré, edizione del fine settimana del nostro appuntamento che ci vede insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì e come sentite anche il sabato fino alle 11. Tanta musica, abbiamo aperto con Neffa e la mia signorina e proseguiamo subito con Madame e la sua Mama non mama, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Luca Carboni e le ragazze, canzone che ci ha riportati indietro di qualche decennio, era il 1998, qui nel nostro appuntamento del mattino a Radio Padova in Buongiorno Amici. Non l'ho fatto prima, lo faccio adesso, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Vedo già arrivare i vostri auguri di buongiorno, volevo salutarvi e ringraziarvi per questo e augurare comunque a voi un buon fine settimana. Tra di voi qualcuno che è diretto verso le località balneari o perché no la montagna o il lago, sono buone alternative, sempre però con Radio Padova in sottofondo e ora con Rocco Ante a Radio Padova, la più bella del mondo.

piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questa giornata di massicci spostamenti. Possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova, dove, lo ricordiamo, sono presenti cantieri nel tratto tra Peschiera del Garda e Soave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi con ulteriori aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ermal Meta con Calma Metafisica, la sua proposta per l'estate 2026 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Dopo aver ascoltato anche le informazioni destinate a voi che siete al volante in questo momento, magari le prese anche con un po' di coda, un po' di traffico, del resto sono giornate complicate anche perché ci sono gli arrivi dei vacanzieri nei luoghi di vacanza il fine settimana. Buon ascolto di Radio Padova, ora con Ultimo, canzone che ha presentato anche in diversi concerti live in giro per l'Italia. La canzone si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago i contanti, no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
10: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio Padova Meteo.
2: Ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone, sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, quindi nelle prossime ore tempo soleggiato con qualche annuvolamento in transito. Comunque basso rischio di temporali, solo in montagna qualche breve focolaio temporalesco, classici fenomeni di calore del pomeriggio. Domenica si replica, ancora cielo sereno poco nuvoloso con un pomeriggio caldo, temperature che torneranno a toccare i 33-34 gradi sulla pianura veneta. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Carola e Chiara con Vamos a Bailare. C'è voglia di fare festa, c'è voglia di respirare l'atmosfera estiva, anche perché si respira finalmente un po' di aria un po' più leggera rispetto all'inizio della settimana, quando l'aria era davvero irrespirabile e l'ondata di caldo ha colpito tutta l'Europa e non ha risparmiato l'Italia. Ancora buona giornata, ancora ben trovati, buon inizio di sabato con la nostra musica, adesso anche con Francesco Gabbani e Tra le granite e le granite.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Niente

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Sono le 8:04.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Maledetto me.
1: Un vero fenomeno questo Fulminacci. La canzone Maledetto me, una delle più programmate qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Canzone che abbiamo incrociato anche in apertura di questa ora insieme. Abbiamo superato le 9, siete su Radio Padova con Max Dupré fino alle 11. Torno a ricordarvi la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, e perché no, anche la possibilità di scaricare la nostra app dallo store del vostro smartphone. Fatelo, è naturalmente gratuita, potete farlo subito, immediatamente. E noi immediatamente andiamo con la prossima, in attesa di sentire Venusia con il suo oroscopo. C'è

0: Oggi sabato 4 luglio 2026. Ariete, sostenuti da alcune stelle positive, vivrete un buon fine settimana, soprattutto se avrete l'opportunità di allontanarvi da eventuali preoccupazioni lavorative. E voto 7+. Toro, il buon aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di utilizzare la comunicazione per cercare di ricreare un minimo di armonia nei rapporti affettivi, messi in difficoltà dalla dissonanza di Venere. Voto 7+. Gemelli, tutto procede come da programma grazie alla benevolenza di Giove, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone. Tuttavia oggi potreste subire i dispetti della Luna e il voto è 8-. Cancro, la presenza della Luna nel segno amico dei Pesci esalterà le vostre doti che potrete utilizzare per prendervi cura della casa e di coloro che amate. E il voto è 7+. Leone, la sfera sentimentale è soddisfacente, così come la situazione lavorativa. Quindi avrete la facoltà di godervi il weekend o le vacanze senza pensieri. Vi meritate un bel 8. Vergine, Luna, Urano e Marte sono le stelle che potrebbero causare un certo scompiglio, con qualche imprevisto che dovete saper gestire con tutta la lucidità donata da Mercurio positivo. E voto 7. Bilancia. Venere continua a guardarvi con benevolenza, rendendo piacevoli i rapporti affettivi, ma datevi da fare affinché anche le relazioni di lavoro diventino fruttuose. Sabato per riflettere con il voto 7+. Scorpione. Un'ottima luna vi sarà d'aiuto per vivere un buon fine settimana, godendovi i successi lavorativi dell'ultimo periodo, ma cercate di dedicarvi con maggiore impegno anche ai bisogni di coloro che amate. E voto 7+. Sagittario. L'ostilità di Marte e Luna potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se non sarete capaci di arginare un eccesso di entusiasmo per ora fuori luogo a causa della dissonanza di Marte. Voto 8-. Capricorno. Grazie alla luna amica potrete utilizzare le vostre energie in modo mirato per un weekend soddisfacente. E voto 7+. Acquario. Dedicate il fine settimana, ma con buona volontà, a cercare di ritrovare l'armonia minata dall'opposizione di Venere, così in futuro faticherete di meno. Voto 7. Pesci, la luna nel segno metterà in luce la vostra creatività, utile per aggirare gli imprevisti di Marte in quadratura. Siate ricettivi e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Traffico intenso ma regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Prudenza al Bivio A4 A23. Sono in corso lavori per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Rove e la sua femmina a Radio Padova, Ritmo Italiano, i giovani, le nuove generazioni che si affacciano al mondo della discoteca italiana con tante canzoni che abbiamo in programma anche qui da noi nel corso di questa giornata estiva per eccellenza, questo sabato da vivere insieme, oggi dicevo un sabato di grande musica e di grandi successi. La prossima per esempio è di Anna Tratangelo, che è tornata insieme a Uelo, questo ragazzo giovane pugliese di Lecce. La canzone si intitola Notte Poetica, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Ciao Sara.
15: Ciao! Senti, stasera partita padel?
14: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
15: E usa Therapist.
16: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
15: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
16: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
17: Su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Cesare Cremonini con Padre e Madre, i grandi successi italiani in sequenza uno dopo l'altro. Del resto nella nostra programmazione c'erano Vasco Rossi con C'è chi dice no e poi a seguire Luca Carboni appunto con Inno Nazionale e Cesare Cremonini, tre grandi della musica italiana, tra le bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ci stiamo avvicinando alle 10, tra poco di nuovo impegnata la redazione, questa volta anche con la pagina sportiva, rimanete con noi. C'è da ascoltare nel frattempo Antidroga, la nuova canzone di Emma con Fabri Fibra.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, ma anche tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 3 minuti.

0: domenica.
1: Saif con buona domenica, e aggiungo, se volete invece, buon sabato con Radio Padova. Oggi è il 4 di luglio, festa grande, festa importante per l'indipendenza in America, lo abbiamo visto in tanti film con tanto di fuochi artificiali e picnic all'aperto. Da noi invece è un sabato come altri, ma c'è Radio Padova a tenervi compagnia con Max Dupré fino alle 11 anche oggi. Rimanete con noi, anche perché adesso arrivano tre canzoni in fila, pronti ad ascoltare tutti i fuochi artificiali e picnic all'aperto. Da noi invece è un sabato come altri, ma c'è Radio Padova a tenervi compagnia con Max Dupré fino alle 11 anche oggi. Rimanete con noi, anche perché adesso arrivano tre canzoni in fila, pronti ad ascoltare Baby K, Tommaso Paradiso, ma per cominciare

c'è sempre una canzone, per fortuna. Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon fine settimana, visto che siamo nel pieno e siamo anche all'inizio del mese di luglio. Strega Comanda è la nuova di Francesca Michielin.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti e code a causa del traffico intenso tra Brescia Centro e Sirmione in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Padova-Venezia, dove si verificano ancora incolonnamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della A4, code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Innesto A23 in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione del confine di Stato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

indimenticato Mango con Bella d'estate, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di sabato. La nuova di Rosa

0: Ritmo Italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio, saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Mentre in maniera piuttosto rapida andiamo verso le 13, un indimenticabile Pino Daniele con Bambina su Radio Padova, Ritmo Italiano. Anche Marrakesh con Federica Abbate. Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La disco italiana by

Una possibilità è la nuova canzone di Malika Ayan. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle 15. Sentiamo anche Laura Pausini. Questa è Io Canto.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo ancora per traffico intenso incolonnamenti presso l'uscita di Peschiera sulla A4 Brescia-Padova da entrambe le provenienze. Per lo stesso motivo si registrano code alla barriera di Trieste-Lissert sul tratto Venezia-Trieste per chi viaggia verso il capoluogo friulano. Per stare attenzione sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano è segnalato un veicolo in panne tra Porcia e Pordenone Sud in direzione dell'A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Il country di J-Ax Ipiaio, però anche no. Siete su Radio Padova, buon weekend a tutti voi. Sono Franco Ghirardello, la nostra musica continua adesso con la canzone di Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Padova, suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Padova.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in chiusura Signorita di Vasco Rossi, e continua la nostra musica, c'è Jovanotti con Alfa, buon vento.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: sono le 17 in punto.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Buon pomeriggio, c'era Ultimo con Romantica. Sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 19, fino al nostro aperitivo insieme con la nostra musica di Radio Padova, che continua ora insieme a Ermal Meta, Mediterraneo.

Samurai J Flamenco Paranoia. Siete su Radio Padova, buon pomeriggio. Vi ricordo tra poco, per chi è sulle nostre autostrade, aggiornamento sulla viabilità. Prima Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto! Radio.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambi i sensi di marcia per la presenza di cantieri. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Situazione tranquilla sulle regioni di nord-est nelle prossime ore. Il tutto con temperature che resteranno molto miti nelle ore notturne. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, appunto, temperature che al primo mattino raggiungeranno i 24 gradi. Nelle ore pomeridiane temperature fino ai 31-32 gradi, il tutto in un contesto di alta pressione che appunto tenderà a rinforzarsi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Questa è Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati. Lungo i percorsi di nostra competenza il traffico risulta regolare. Autostrade Alto Adriatico prevede sulla 23 Palmanova Tarvisio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code alla sera in corrispondenza del casello di Udine Sud. Si raccomanda quindi prudenza. Sulla A4 lunedì 6 luglio dalle 21 alle 5 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia a causa di lavori. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 5 luglio. Il traffico risulta al momento regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi anticipiamo che sulla A4 lunedì 6 luglio dalle 21 alle 5 verrà chiuso per lavori lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
4: Le canzoni

voglio sentirne la tua voce, il

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio
2: Padova. Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini. Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria.

0: sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica.

Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Radio Padova,
3: Radio Padova,
2: ritmo italiano.